0: State ascoltando Touring 104.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Questa è Radio Touring 104.
1: Chi si o mare? Perché non te ne niente, o sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104. Shine bright like a diamond.

0: Love.
1: Questa è Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
2: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. La tensione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
1: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
2: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
2: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
1: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. E evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
2: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. La tensione resta altissima in tutta la regione, mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
1: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
2: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
2: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
1: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
3: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. Agosto ha un solo appuntamento. Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Questa è Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno numerose sul posto, ha dichiarato in un'intervista al TG4. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellate. Il garante chiede più tutele. Dall'estero, il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito americano ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. In Europa intanto 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kiviri nell'Ucraina centrale. Altre 2 vittime sono state registrate a Kiev e a Poltava, diversi feriti. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, lo ha dichiarato un funzionario locale. Di nuovo in Italia con la politica, riparte da Pestum, ancora una volta in Campania il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi in un camping di Pestum. Nel mirino il ministro Valditara, il suo decreto davanti ad una rappresentanza di studenti in vacanza provenienti da tutta Italia. Il confronto tra la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoliani di AVS, e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. Lo sport e il calcio. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il servizio della redazione.
2: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
1: La Coppa America può essere il fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Ci saranno riflettori da tutto il mondo su quel territorio. Oggi, nel 2026, possiamo dire di vedere finalmente un'area che aspettava dal 1993 diventare fruibile non solo per una grande manifestazione sportiva, ma per il territorio, perché le opere restano e restano se sono fatte bene. Così ieri il ministro per gli affari europei, la politica di coesione, il PNRR, Tommaso Foti, che ha visitato il cantiere di Bagnoli, dove nel 2007 saranno ospitati i team che parteciperanno alla 38ª edizione della Coppa America. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
9: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
10: Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Galico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Galico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
3: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine che saranno numerose sul posto, ha dichiarato in un'intervista al TG4. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato diventeranno materiali di indagine, altrimenti saranno cancellate. Il garante chiede più tutele. Dall'estero il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito americano ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. In Europa intanto 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kiviri nell'Ucraina centrale. Altre 2 vittime sono state registrate a Kiev e a Poltava, diversi feriti. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, lo ha dichiarato un funzionario locale. Di nuovo in Italia con la politica, riparte da Pestum, ancora una volta in Campania il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi in un camping di Pestum. Nel mirino il ministro Valditara, il suo decreto davanti ad una rappresentanza di studenti in vacanza provenienti da tutta Italia. Il confronto tra la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoliani di AVS e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. Lo sport e il calcio: cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il servizio della redazione.
2: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
1: La Coppa America può essere il fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Ci saranno riflettori da tutto il mondo su quel territorio. Oggi nel 2026 possiamo dire di vedere finalmente un'area che aspettava dal 1993 diventare fruibile non solo per una grande manifestazione sportiva ma per il territorio, perché le opere restano e restano se sono fatte bene. Così ieri il ministro per gli affari europei, la politica di coesione e il PNRR Tommaso Foti, che ha visitato il cantiere di Bagnoli, dove nel 2007 saranno ospitati i team che parteciperanno alla 38ª edizione della Coppa America. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora!

0: 애토행 104.
1: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Taurianova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
2: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
1: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
3: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
1: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby! Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: È impossibile sconfiggere un ignorante durante un litigio. William Gibbs.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Questa è Touring 104.

0: a snake. Chip out with me, Latino gang, Tiger.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
1: Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
2: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
1: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
3: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
1: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
7: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
8: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
9: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
10: Dove c'è una grande volontà, non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò Machiavelli.
9: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
11: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Turin 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi: scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in ottava un'ordinanza, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
2: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
1: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. Di nuovo in Italia con la vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano. In una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale, Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri che dovrebbe essere giunto a una quantificazione a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici di luce e combustibili come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 3 decimi rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 1 decimo rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
4: State ascoltando

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora.
1: While we're living in

0: Touring 104 Notizie.
1: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette a pedalata assistita sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in diverse regioni italiane. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palmi. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso. Secondo gli investigatori, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli non conformi per un valore di circa 5 milioni di euro. Una donna di 53 anni è stata arrestata dalla polizia locale perché sorpresa, secondo quanto ricostruito dagli agenti, a rubare energia elettrica e acqua all'interno di un immobile pubblico occupato abusivamente. L'intervento è avvenuto nella zona nord della città. Nel corso di altri controlli, 6 persone sono state denunciate per occupazione abusiva e furto, mentre un uomo è stato deferito per aver fornito false generalità. Per tutti vale la presunzione di innocenza. Un uomo di 91 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per aver incendiato un cumulo di rifiuti nella zona di Gallico. Tra i materiali dati alle fiamme vi sarebbero stati anche rifiuti speciali. Il rogo, divampato in un terreno non di sua proprietà, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco. La presenza di sterpagli avrebbe potuto favorire la propagazione dell'incendio. L'intervento rientra nell'operazione Piazza Pulita.
2: Lo sport.
3: Lontana dalla città per preparare al meglio una stagione che non può essere sbagliata, la regina si trasferisce a Cantalupa, dove svolgerà il lavoro di preparazione in vista del campionato di Serie D. Sarà il quarto torneo consecutivo tra i dilettanti per il club amaranto, uno scenario difficilmente immaginabile quando la federazione cancellò la società dal professionismo. Adesso però si riparte con un nuovo progetto e più ambizioso, guidato da un profondo conoscitore del calcio come Claudio Lotito. Il padron è stato chiarissimo durante la conferenza stampa di presentazione. La regina giocherà per vincere e non per recitare un ruolo da comparsa. Sarà poi come sempre il campo a emettere il verdetto definitivo, ma la società sta cercando di creare tutti i presupposti per disputare un campionato da protagonista. La strada scelta passa dalla costruzione di un organico di altissimo livello per la categoria, senza lasciare nulla al caso. Al momento sono 19 i calciatori convocati per il ritiro di Cantalupa. Non è escluso che qualcuno possa lasciare il gruppo, mentre appare certo l'arrivo di altri rinforzi. Tra i convocati figura per esempio soltanto un portiere, Lago Nigro. È quindi impensabile che la squadra affronti la preparazione con un solo estremo difensore. Il secondo dovrebbe essere Piras, classe 2006, la cui ufficializzazione potrebbe arrivare a breve. È attesa anche la comunicazione relativa all'ingaggio dell'esperto difensore Lancini. Il calciatore si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie D della sua carriera dopo aver collezionato circa 300 presenze tra i professionisti. Il mercato però non è ancora concluso. La società lavora verso gli ultimi grandi colpi, a partire dal centrocampo, dove resta caldo il nome di Alberto Aquadro. Grande attenzione anche al reparto offensivo. I nomi trattati dalla regina hanno già acceso l'entusiasmo della tifoseria e probabilmente stanno iniziando a preoccupare le dirette concorrenti. Il ritiro è appena cominciato, ma il messaggio lanciato dal club appare già evidente. Questa volta l'obiettivo è arrivare fino in fondo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Arthur Schopenhauer.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Smash It Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che, a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ha comunicato, anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria: Fredilicious.
0: il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
4: Smash It's Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104. 104.

0: Questa è Touring 104.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Friday Licious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambaria, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Smash It's Up Chat.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette a pedalata assistita sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in diverse regioni italiane. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palmi. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso. Secondo gli investigatori, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli non conformi per un valore di circa 5 milioni di euro. Una donna di 53 anni è stata arrestata dalla polizia locale perché sorpresa, secondo quanto ricostruito dagli agenti, a rubare energia elettrica e acqua all'interno di un immobile pubblico occupato abusivamente. L'intervento è avvenuto nella zona nord della città. Nel corso di altri controlli, 6 persone sono state denunciate per occupazione abusiva e furto, mentre un uomo è stato deferito per aver fornito false generalità. Per tutti vale la presunzione di innocenza. Un uomo di 91 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per aver incendiato un cumulo di rifiuti nella zona di Gallico. Tra i materiali dati alle fiamme vi sarebbero stati anche rifiuti speciali. Il rogo, divampato in un terreno non di sua proprietà, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco. La presenza di sterpagli avrebbe potuto favorire la propagazione dell'incendio. L'intervento rientra nell'operazione Piazza Pulita.
2: Lo sport.
3: Lontana dalla città per preparare al meglio una stagione che non può essere sbagliata, la Regina si trasferisce a Cantalupa, dove svolgerà il lavoro di preparazione in vista del campionato di Serie D. Sarà il quarto torneo consecutivo tra i dilettanti per il club amaranto, uno scenario difficilmente immaginabile quando la federazione cancellò la società dal professionismo. Adesso però si riparte con un nuovo progetto e più ambizioso, guidato da un profondo conoscitore del calcio come Claudio Lotito. Il padron è stato chiarissimo durante la conferenza stampa di presentazione. La Regina giocherà per vincere e non per recitare un ruolo da comparsa. Sarà poi come sempre il campo a emettere il verdetto definitivo, ma la società sta cercando di creare tutti i presupposti per disputare un campionato da protagonista. La strada scelta passa dalla costruzione di un organico di altissimo livello per la categoria, senza lasciare nulla al caso. Al momento sono 19 i calciatori convocati per il ritiro di Cantalupa. Non è escluso che qualcuno possa lasciare il gruppo, mentre appare certo l'arrivo di altri rinforzi. Tra i convocati figura per esempio soltanto un portiere, Lago Nigro. È quindi impensabile che la squadra affronti la preparazione con un solo estremo difensore. Il secondo dovrebbe essere Piras, classe 2006, la cui ufficializzazione potrebbe arrivare a breve. È attesa anche la comunicazione relativa all'ingaggio dell'esperto difensore Lancini. Il calciatore si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie D della sua carriera dopo aver collezionato circa 300 presenze tra i professionisti. Il mercato però non è ancora concluso. La società lavora verso gli ultimi grandi colpi, a partire dal centrocampo dove resta caldo il nome di Alberto Acquadro. Grande attenzione anche al reparto offensivo. I nomi trattati dalla Regina hanno già acceso l'entusiasmo della tifoseria e probabilmente stanno iniziando a preoccupare le dirette concorrenti. Il ritiro è appena cominciato, ma il messaggio lanciato dal club appare già evidente. Questa volta l'obiettivo è arrivare fino in fondo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Tate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. André Gide.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It Up Chart.

0: Smash Hits Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Touring 104, in ordine sparso.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: più.
1: State ascoltando Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.
2: Chi si o male? Perché non te ne niente, o sai che devo male? E con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu quando sai?

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fredilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest!
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
1: L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare

0: soltanto le poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano. In una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale, Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri che dovrebbe essere giunto a una quantificazione a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: A volte il vincitore è semplicemente chi non ha mai mollato. Jim Morrison.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
9: Benvenuti. Ok. Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti. Benvenuti a casa lo presti.
10: Eccomi dopo ieri, che problemi incredibili non ci sono stato. Torno per raccontarvi due ore di musica intensa proprio qui da Touring 104. Cioè, Super Nicky, che ringrazio questo giovedì 30 luglio in regia, con me fino alle 19. Ciao da Filippo!

che festa è? Mai o mai? Sembra una sonorità che già ho sentito qualche anno fa, di Criss Cross Amsterdam. Beh, bravi con questo collettivo che produce molte canzoni. Oh, giovedì 30 luglio, buona estate, ovunque siate, c'è Super Nicky, Nicky Tritz in regia, lo chiamo col nome in codice perché sennò. Vabbè, oh, tante canzoni nuove, molte sono uscite proprio ieri. E ve li sottoponiamo come la prossima.

No, non è martedì, è giovedì 30 luglio e siamo nel cuore dell'estate. E questa sia in radio, in FM, diabolicamente perfetta, è Radio Turin 104, poi visibile anche sul canale del digitale terrestre 87. È vero? Oltre in streaming.

Super Samurai J, 5:15. Dai che adesso alziamo, alziamo il ritmo, ragazzi. Ah, vedi, dai, ci vuole un po' di dance.

avete sentito con un remix meraviglioso di Mark and Cremont. Oh, ma sono tutti uguali, si dice. Ok, ma non è quello dello scorso anno, Move. Chiedo a Nick perché lui è bravo. No? Si chiama Gnarly Daytona.

estate da vivere con Radio Tour 104 24 ore ovviamente, con tante canzoni spettacolari. Questo è uno dei successi di quest'estate italiani di Alfa con Lorenzo Giovanotti. E poi lo sapete che la TV fa durante la giornata su 87 del digitale terrestre. Molti programmi della radio vanno anche in radiovisione sul canale 87, altri se no li ascoltate in FM.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Freddilicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: Fagalantine.
1: Non è un canto d'amore se non lo canterai.
0: Wow.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Perfetta, Angelina Mango, c'è anche Marco Mengoni, questa canzone è molto bella. Siamo tornati in diretta e dopo la pubblicità Casolo Presi, giovedì 30 luglio, ragazzi, sreggetevi.

Radio Touring 104, beh, io l'ho detto sempre, noi cioè ogni giorno ci sottopongono le canzoni nuove che arrivano e noi siamo felici da tutte quelle che sono già in programmazione di farvele ascoltare e guardare se siete sintonizzati sull'87 digitale terrestre, no, oppure sul sito touring104.it, super aggiornato, ci sono le nostre notizie meravigliose pure della nostra redazione giornalistica. C'è la nuova anche per Olivia Rodrigo.

Com'è? D'estate, ogni giorno sembra veramente domenica. Saif con Buona Domenica, ben ritrovati ragazzi, questa è Carlo Presi, ma questa è... questa è Radio Touring, cioè non è che è Radio Touring. Parlare da questi microfoni storici che quest'anno abbiamo festeggiato i 50 anni.

you. Ma già, no, aspetta, mi fai ripartire? No, Nick, no, fai una cosa. Perché lo voglio sentire all'inizio, cioè, no, che questo disco deve partire da grande. 8 minuti alle 18, la nuova di Sunburst.

0: Paul Jones.
1: Che brava Gaia, che brava Gaia. Ce la facciamo a mettere una canzone nel nostro archivio, come facciamo sempre ogni mezz'ora, due nelle due ore di Casa d'Appresti. La scelta per Jason Kay e i suoi Jamiroquai. Questa era Cosmic Girl, giusto? No, va bene, sto leggendo, non vale.

0: 4 notizie.
1: Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti come biciclette a pedalata assistita sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in diverse regioni italiane. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palmi. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso. Secondo gli investigatori, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli non conformi per un valore di circa 5 milioni di euro. Una donna di 53 anni è stata arrestata dalla polizia locale perché sorpresa, secondo quanto ricostruito dagli agenti, a rubare energia elettrica e acqua all'interno di un immobile pubblico occupato abusivamente. L'intervento è avvenuto nella zona nord della città. Nel corso di altri controlli, 6 persone sono state denunciate per occupazione abusiva e furto, mentre un uomo è stato deferito per aver fornito false generalità. Per tutti vale la presunzione di innocenza. Un uomo di 91 anni è stato denunciato dalla polizia locale di Reggio Calabria per aver incendiato un cumulo di rifiuti nella zona di Gallico. Tra i materiali dati alle fiamme vi sarebbero stati anche rifiuti speciali. Il rogo, divampato in un terreno non di sua proprietà, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco. La presenza di sterpagli avrebbe potuto favorire la propagazione dell'incendio. L'intervento rientra nell'operazione Piazza Pulita.
2: Lo sport.
3: Lontana dalla città per preparare al meglio una stagione che non può essere sbagliata, la Regina si trasferisce a Cantalupa, dove svolgerà il lavoro di preparazione in vista del campionato di Serie D. Sarà il quarto torneo consecutivo tra i dilettanti per il club amaranto, uno scenario difficilmente immaginabile quando la federazione cancellò la società dal professionismo. Adesso però si riparte con un nuovo progetto e più ambizioso, guidato da un profondo conoscitore del calcio come Claudio Lotito. Il patron è stato chiarissimo durante la conferenza stampa di presentazione. La Regina giocherà per vincere e non per recitare un ruolo da comparsa. Sarà poi come sempre il campo a emettere il verdetto definitivo, ma la società sta cercando di creare tutti i presupposti per disputare un campionato da protagonista. La strada scelta passa dalla costruzione di un organico di altissimo livello per la categoria, senza lasciare nulla al caso. Al momento sono 19 i calciatori convocati per il ritiro di Cantalupa. Non è escluso che qualcuno possa lasciare il gruppo, mentre appare certo l'arrivo di altri rinforzi. Tra i convocati figura per esempio soltanto un portiere, Lago Nigro, è quindi impensabile che la squadra affronti la preparazione con un solo estremo difensore. Il secondo dovrebbe essere Piras, classe 2006, la cui ufficializzazione potrebbe arrivare a breve. È attesa anche la comunicazione relativa all'ingaggio dell'esperto difensore Lancini. Il calciatore si prepara ad affrontare il primo campionato di Serie D della sua carriera dopo aver collezionato circa 300 presenze tra i professionisti. Il mercato però non è ancora concluso. La società lavora verso gli ultimi grandi colpi, a partire dal centrocampo, dove resta caldo il nome di Alberto Aquadro. Grande attenzione anche al reparto offensivo. I nomi trattati dalla Regina hanno già acceso l'entusiasmo della tifoseria e probabilmente stanno iniziando a preoccupare le dirette concorrenti. Il ritiro è appena cominciato, ma il messaggio lanciato dal club appare già evidente. Questa volta l'obiettivo è arrivare fino in fondo.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
7: Agosto ha un solo appuntamento.
5: Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
0: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Vai, vai, vai, vai, vai. Oh, siamo tornati in diretta. Ciao, 18:12. Questa è Super Casa. Lo presti su Touring. Ma non è Harry Styles.

love you baby, I love you baby. La puntata del giovedì è spettacolare. Sapete che molti programmi sono in vacanza della radio, salutiamo i tecnici, sono in vacanza, ma anche chi in questo momento è a mare. Cioè, non è che proviamo invidia, però noi siamo felici di fare la colonna sonora ai nostri migliaia di radioascoltatori a mare.

Eugenio che Vittoria che il giovedì sono sempre protagonisti all'interno della radio nel nostro appuntamento di Castle the Presley. Oh, com'è? Tutto bene quest'estate? Siete già in vacanza? Alza il volume della radio, c'è Carol G e Manu Chao.

love you baby. Che è successo? Vedo il display chiuso. Qualcuno ha toccato il mio magico display. Ah, ci sono i fantasmi in radio, lo sai. Ah, è tornato. Ve la ricordate questa? È del 91, Shanice, e poi un po' di pubblicità.

0: do.
1: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: L'estate è il profumo delle cose buone. Quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest. Dal 10 al 13 agosto. 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo. Si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club. Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare.
4: Touring 104.
1: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

questa canzone di Gabbani è molto radiofonica, infatti la stiamo programmando sempre. Questa è Casa Lopressi, questa è Radio Touring. Oh ragazzi, sono in versione vacanza, ma sto trasmettendo la radio. E voi state anche guardando la radio sull'87 del

Io metterei così quasi, perché lei è molto molto brava, Charlie XC. Il video è molto bello, lo mandi al, cioè dietro un attimo, perché nel video c'è il famosissimo attore francese, eccolo qua. Camera si chiama la canzone. Siete pronti? Senti un po', novità assoluta qui su Touring.

non è uscito il video, ma non potete, lo chiedo qua ai tecnici della radio, quelli che lavorano per i montaggi, non solo del telegiornale, ma anche i registi, quelli che producono i vari programmi della televisione, di video touring. Potete mettere le immaginette, fatemi sta cosa.

Taxi Time in Valà. Bello il video, stavo guardando. Come oggi mi sono fermato a guardare i video che passiamo. Solitamente chiacchiero con tutti i ragazzi alla radio. Oggi particolarmente, non lo so, sono rimasto ipnotizzato.

Sono vietati i trenini, ragazzi. Torno domani, dov'è? Tra l'altro viene anche Lily, poi c'è Matt Simon che viene direttamente nei nostri studi per presentare il suo nuovo disco. Venerdì sarà l'ultima puntata della settimana di Casa Lopresti, poi però ad agosto ci saremo. 5-6, unico indirizzo. Grazie a Tony Erga, che ha supportato il nostro Nicky in super regia, che mi sta inquadrando. Eccolo, eccolo, eccolo. Di qualche estate fa, The Weeknd, tre serate ha fatto lui a Milano, spettacolare il suo concerto. Ciao da Filippo e da Casa Lopresti.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
2: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammato.

0: morbide. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
1: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale, pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
0: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
1: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
0: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: Agosto ha un solo appuntamento, Sant'Alessio in Aspromonte. Dall'8 al 16 agosto gli appuntamenti d'estate ti aspettano con un ricco programma di cultura, musica, spettacoli, incontri, tradizioni e intrattenimento per tutte le età. Dal 10 al 13 agosto non perdere il Sant'Alessio Summer Food Fest. Street food, musica dal vivo, gusto e divertimento nel cuore del Borgo. Sant'Alessio in Aspromonte, l'estate che unisce emozioni, sapori e comunità.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate è il profumo delle cose buone, quelle del Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto, 4 serate all'insegna di street food, musica e divertimento. Ogni sera un grande spettacolo, si parte con il Walking Radio di Touring 104 e il DJ set Fry Delicious con Filippo Lopresti. Poi i ragazzi del Vespa Club, Taranta Sona con i giganti di Tauria Nova e gran finale con Fiordaliso. In più, animazione per bambini, Luna Park, Toro Meccanico, stand di artigianato e tantissimi stand di street food con tante specialità da gustare. Per arrivare comodamente, navetta gratuita dallo svincolo di Sant'Alessio, sulla strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie, a 10 minuti dallo svincolo autostradale di Gallico. Sant'Alessio Summer Food Fest, dal 10 al 13 agosto. Non prendere impegni, l'estate ti aspetta nel cuore dell'Aspromonte. Vivi il Sant'Alessio Summer Food Fest! L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fry Delicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fry Delicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fry Delicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su frydeliciousparty@gmail.com. It's Fry Delicious Baby! L'estate si accende a Gallico Marina. Dal 24 luglio al 2 agosto, grandi festeggiamenti in onore della Madonna di Porto Salvo. 10 giorni da vivere insieme, tra spiritualità, musica, spettacoli, sport e divertimento per tutta la famiglia. Celebrazioni religiose, concerti, teatro, eventi in piazza. E il 2 agosto, il gran finale, con la solenne processione e gli spettacolari fuochi d'artificio sul mare. Vivi un'estate fatta di emozioni, tradizione e condivisione. Madonna di Porto Salvo 2026, la festa che unisce un'intera comunità. Ti aspettiamo a Gallico Marina dal 24 luglio al 2 agosto. Non mancare. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici e anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
2: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
1: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale, pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
2: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
1: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa

0: Papa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
1: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Turin 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, o sai che devo mare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici e anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
2: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
1: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale, pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
2: A Caserta proseguono i servizi congiunti.

0: accordi tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
1: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
0: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: io ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: State ascoltando Touring 104.